0: 100.9. Rádio Espaço FM.
1: Um, dois, três! E perché ti amo su SFM, la mia casa, qui amo cantare per i migliori ascoltatori. Voi!